Curam braccia di mamma, non facciamo piccoli, dilla tutta la verità, che mamma ti può capire.